qui dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza.

0: cuore della musica si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza